di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

To Sodom. Ti sposami del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.

To Sodom. Mi sposami del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.